tratta dalla colonna sonora del film musicale più famoso del mondo. Rimane per mesi al vertice di tutte le classifiche, consegue dischi d'oro e di platino un po' dovunque ed è attualmente alla posizione 33 della classifica di Billboard All Times. Devo proprio annunciare autori e titolo?

Ed ecco il primo brano dei Real Think, una formazione inglese che, se bene pare, ci abbia messo un po' a decollare. Fin da subito si era posta all'attenzione della prestigiosa EMI Records, anch'essa inglese.

musicalmente qualcosa in comune con gli Chic, certo, ma lui è Narada Michael, che in questo caso fa da produttore per sua cognata Wanda Walden. Don't you want my love?

Di nuovo tra noi gli Hot Chocolate. Come per i Rose, anche per loro è la quinta presenza, e con un pezzo che ha fatto successo anche nelle riedizioni successive. Everyone is the winner!

ecco un artista che, come ho già avuto modo di dire, non è conosciutissimo al grande pubblico, ma che è sempre stato molto estroso. Ci ascoltiamo un brano dal titolo stranissimo, ma a mio giudizio bellissimo. Hedwig Birdsong, Fizz Fizza.

attentissimi ai suoni avranno certamente riconosciuto il tratto di synth percussivo usato in Haunts Rap. Siamo infatti con Bob Boyer and Demo Cates e

Parliament, altro brano, e per usare un termine tipicamente cestistico, siamo così in doppia cifra. Il titolo poi è degno di nota perché su oltre 1400 brani è quello che si avvicina di più al nome dell'opera, ovvero Funklords.

stavamo parlando di grandi nomi, no? Sull'impareggiabile assolo di chitarra di Back on the Road troviamo i Brick, Raise Your Hands.

0: A Radio Studio X sono le ore 3, in punto.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Buongiorno da Sabrina da Radio Studio X, prontissima anche oggi per affrontare il viaggio a ritroso nel tempo che è iniziato nel 1970. Sì, parlando di avvenimenti, parlando di uscite nelle sale cinematografiche, nascite, fiocchi azzurri, fiocchi rosa, nonché serie televisive, insomma, e continuiamo con gli anni 90 perché il tempo passa in fretta. Però c'è da dire una cosa, che questi anni, almeno i primi anni di questo decennio, non sono particolarmente interessanti dal punto di vista di eventi particolari, e quindi ho deciso di unire due anni, 1991-1992. Cercherò di fare del mio meglio per andare in ordine, quindi iniziamo con la musica e con il singolo dei Brothers in Rhythm, un gruppo fondato da alcuni disc jockey, e il brano si intitola Such a Good Feeling.

Nel buongiorno in musica di oggi, ripeto, trattiamo il 1991 e il 1992, ma sono partita dal 1970. Gli anni 70 sono stati ricchi di avvenimenti, come del resto anche fino alla metà degli anni 80, e poi c'è stato un calo per quanto riguarda le invenzioni, perché ormai era stato già inventato tutto, forse, o qualcosa di particolare, di eclatante. Per cui le notizie non saranno tantissime. Infatti, per quanto riguarda il 1991, ne ho trovata una sola che penso sia interessante poter riferire. E si tratta di un ricercatore che aveva trovato la soluzione al problema di come condividere documenti tra studiosi e sviluppò un software basato sul concetto di ipertesto. E Tim Barnes, questo era il suo nome, lo battezzò come World Wide Web, cioè la famosa tripla W, praticamente il sito che mise in rete e fu il primo della storia che inaugurò ufficialmente l'era di Internet, di cui oggi non possiamo più fare a meno. E questa era l'unica sola soletta notizia avvenimento del 1991, però parleremo anche delle nascite, naturalmente, delle uscite nelle sale cinematografiche, nonché i vincitori, il vincitore, vincitrice, adesso non lo so, del Festival Sanremo e del Festival Bar. Però il nostro viaggio continua con il 1991 e la prossima canzone in scaletta, Baby Baby di Amy Grant.

chi vinse il Festival di Sanremo nel lontano 1991? Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme, mentre trionfò al Festival Bar Gino Paoli con la canzone famosa Quattro amici al bar, che entrambi ascolteremo nel medley che andrà in onda un pochino più tardi. E a questo punto direi anche di svelare quali sono stati i film che sono usciti nelle sale cinematografiche: Il silenzio degli innocenti, La bella, la bestia, Thelma & Louise, Johnny Stecchino, Mediterraneo, Pomodori verdi fritti, Cape Fear, Point Break, Punto di rottura, e poi anche Robin Hood, Il principe dei ladri. Naturalmente non erano solo questi, io ne ho citati solo alcuni, altrimenti faremo solo il programma con tutti i titoli dei film, quasi. Quindi proseguiamo con la musica e con una canzone d'atmosfera di Bryan Adams intitolata Everything I Do It For You.

tutto quello che faccio lo faccio per te, era questa la traduzione del titolo di questo brano di Bryan Adams. Un bell'impegno, bisogna mantenerle però certe promesse. L'avrà fatto sicuramente. Siamo già giunti al momento dei fiocchi rosa e dei fiocchi azzurri, perché l'ho detto che il 1991 non riservava grandi sorprese. Alcuni nomi, non tutti naturalmente, quelli più famosi, e cioè Alvaro Soler, Ed Sheeran, Tony F, il calciatore Lorenzo Insigne e Diletta Leotta. Chiudiamo l'anno e lo facciamo con una canzone italiana, è di Umberto Tozzi, si intitola Gli altri siamo noi.

0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: E adesso è la volta del 1992, un pochino più ricco, leggermente, ma un pochino più ricco di notizie rispetto all'anno precedente, che è stato veramente una desolazione. E allora via con le notizie del 1992. La prima riguarda il karaoke. Sì, il karaoke, chi è che non ha mai cantato? Qualcuno no, qualcuno sì. È una cosa che può piacere o non può piacere. Se ti trovi in un ristorante e non lo sai che fanno il karaoke, meglio che tu abbia una sala lontana, perché poi se capita il tizio o la tizia che stona è una tragedia, veramente è una tortura. Comunque non parliamo di queste cose, ma parliamo della nascita di questo karaoke, che è nato in Giappone e significa senza orchestra. Kara, senza, vuoto, o che è la, diciamo, l'abbreviazione in giapponese della parola orchestra. Una semplice base musicale e un testo che accompagna e che aiuta a cantare. Ma quando è nato il karaoke in Giappone? Negli anni 70, inizi degli anni 70, però da noi in Italia ha avuto successo grazie all'omonima trasmissione condotta da Fiorello, 1992, da non credere, dopo 20 anni. E mentre i giapponesi cantavano e si sgolavano, noi non sapevamo niente di questo karaoke. I provetti cantanti hanno dovuto aspettare qualche decennio ed è diventato un fenomeno di costume, entrando nei locali pubblici, pub, bar, eccetera, casa. Insomma, ci sono anche degli apparecchi che ti consentono di fare delle feste in casa con il karaoke. Adesso però passiamo alla prima canzone in scaletta del 1992 ed è di Lionel Richie, si intitola You Are My Destiny.

Parlando di cose del passato, certe volte non facciamo mente locale, ma come? Non c'era una volta questa cosa? No. E a parte il karaoke che è nato negli anni 70, ma parliamo dello smartphone. Sembra che sia una cosa lontana nel tempo, invece no. Il primo smartphone della storia fu presentato il 23 novembre 1992 alla fiera informatica di Las Vegas dall'IBM. Questo telefono aveva un nome, Simon Personal Communicator. Praticamente era un telefono cellulare con funzioni di palmare che poteva inviare e ricevere mail, fax, aggiungere contatti, gestire file attraverso un file manager. Il termine smartphone però a quell'epoca non era ancora in uso, ma Simon venne in seguito riconosciuto come il primo esempio di cellulare intelligente della storia. Collegato allo smartphone cosa c'è? L'SMS, ma ne parlo dopo aver ascoltato Elton John e The One.

Ma chi è che manda gli sms oggi? Nessuno, no. Tutti usano WhatsApp, e pensare che per un certo periodo, forse qualcuno non se lo ricorda, WhatsApp è stato a pagamento. Sì, costava esattamente 89 centesimi di euro, era un abbonamento annuale ed era una quota una tantum. Su Android il primo anno era gratuito, però dal gennaio 2016 questa applicazione è tornata ad essere gratuita per tutti. Ma prima di WhatsApp, se volevi mandare un messaggio, dovevi mandare un sms, che significa short message service, servizio di messaggio breve. Ma chi l'ha mandato il primo sms? Un ingegnere inglese della Vodafone, Neil Papworth, ed è stato il giorno 3 dicembre 1992, quando ha inviato un messaggio ad un collega il cui contenuto era Merry Christmas, Buon Natale. E questo viene ricordato come il primo SMS inviato nella storia dei dispositivi elettronici, però non ha avuto risposta, perché il primo messaggio che è stato scambiato tra due telefoni mobili è stato inviato l'anno successivo da uno stagista della Nokia, dal finlandese Riku Piikkonen. Però dobbiamo dire che il primato, colui che ha aperto la strada a questo fenomeno di massa, è stato l'ingegnere inglese. Occorre aggiungere però che non vanno dimenticati gli sms, perché WhatsApp, se non c'è internet, non funziona, per cui non si possono mandare messaggini. Inoltre gli sms servono anche per altre cose, per l'autentificazione a due fattori, codici OTP bancari, insomma non sono proprio obsoleti. E con ciò concludiamo l'argomento cellulari per passare alla prossima canzone. Si tratta di una cover. La canzone originale del 1970 era dei Chairman of the Board, però la ascoltiamo naturalmente nella versione del 1992 di Kylie Minogue, Give Me Just a Little More Time.

Cosa uscì mai nelle sale cinematografiche nel 1992? Abbiamo fatto già l'elenco del 91, quindi naturalmente per par condicio facciamo anche quello dell'anno successivo. Dracula di Bram Stoker, L'ultimo dei Moicani, poi Le Iene, Profumo di donna, che non era un film americano ma era italiano, però la versione del 92 era quella che aveva come protagonista Al Pacino. Sì, perché il vero film era italiano ed era un film del 1974 diretto da Dino Risi, tratto dal romanzo Il buio e il miele di Giovanni Arpino del 1969, e il titolo era Profumo di donna, appunto, però in inglese è Scent of a Woman. E gli attori nella versione italiana erano Vittorio Gassman e Agostina Belli. Andiamo avanti con l'elenco delle uscite cinematografiche, citando un film che è piaciuto tanto ai maschi perché c'era una scena con Sharon Stone, era la scena di Basic Instinct, poi Sister Act con Whoopi Goldberg, una svitata in convento, qualcosa del genere, Codice d'onore con Tom Cruise, e basta, ho finito la lista dei film che ho scelto usciti in quell'anno. E allora ci ascoltiamo i Take That con Could It Be Magic.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Non vorrei che qualcuno passasse la notte insonne, quindi meglio dire che hai vinto il Festival di Sanremo e il Festival Bar nel 1992. Festival Bar, cominciamo da questo, vai. Luca Carboni con Mare Mare, e invece il premio per la canzone campione del Festival di Sanremo andò a Luca Barbarossa con Portami a Ballare. E a proposito di ballare, abbiamo un titolo molto simile, che però non è di Luca Barbarossa, ma è dei Pooh, Balliamo, Balliamo.

manca ancora il medley, sì, quella cozzaglia, diciamo così, proprio detto in questa maniera sembra anche un po' bruttino, diciamo quell'insieme di spezzoni di canzoni che non sono state passate durante il Buongiorno in Musica, perché è impossibile passarle tutte. Però prima io volevo dare i fiocchi rosa, i nomi dei fiocchi rosa e dei fiocchi azzurri, ma è una lista talmente corta che non faccio in tempo neanche a contare fino a tre. Eh sì, perché ne ho scelti pochissimi: Riccardo Marcuzzo, Gianmarco Tamberi, Mahmood, Sofia Goggia, Miley Cyrus e Selena Gomez. Finisce qui la lista dei fiocchi rosa e fiocchi azzurri, e adesso ascoltiamo i London Beat e You Bring On The Sun.

Dunque facciamo un piccolo riepilogo, mi sembra di aver detto tutto: fiocchi rosa, fiocchi azzurri, poi uscita al cinema, vincitore del Festival Sanremo, canzone vincitrice del Festival Sanremo Festival Bar, e adesso allora mandiamo in onda il medley.

Abbiamo ascoltato nell'ordine Quattro amici al bar di Gino Paoli, che aveva vinto il Festival Bar, poi Riccardo Cocciante, Se stiamo insieme, che aveva vinto Sanremo, dal film La guardia del corpo, quella con Kevin Costner, la famosa canzone di Whitney Houston, I Will Always Love You, che poi non era farina del suo sacco, ma era una canzone che a suo tempo aveva inciso in versione molto più romantica e più country, perché lei è una cantante country, e mi sto riferendo a Dolly Parton. Abbiamo poi ascoltato anche Crystal Waters con Gypsy Woman, e ancora da Sanremo 1992, ma non hanno vinto, non si sono classificati, e quelli come noi dei New Trolls. E abbiamo concluso poi con gli 883 e Hanno ucciso l'uomo ragno. E ora la voce di Annie Lennox con Why.

Una canzone che fa sognare, basta chiudere gli occhi e rilassarsi, Why di Annie Lennox, ma era la penultima canzone perché abbiamo ancora il tempo di ascoltarne un'altra per il 1992, infatti è questo l'anno che trattiamo nella seconda parte del Buongiorno e Musica da Radio Studio X. In genere ultimamente tutto il programma è dedicato ad un anno e invece oggi per carenza di notizie abbiamo fatto due anni insieme, 1991 e 1992. Ma per l'ultimo brano in scaletta il ritmo cambia, e se cambia, cambia tantissimo perché ascoltiamo Rhythm is a Dancer degli Snap.

0: Prima di passare ai saluti, il tempo per ricordare di scaricare la nostra applicazione che troverete sul nostro sito, quello di Radio Studio X, oppure su Google Play. E come sempre dopo un'ora il Buongiorno in Musica finisce qui, ma non certo la nostra programmazione musicale, quindi continuate a seguirci. Auguro a tutti una buona giornata, un buon ascolto e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
10: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 4 minuti.
1: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci, note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre, ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone e oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona e dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. In libreria da Sellerio Editore.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Studio X, sono le ore 7 e 18 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
3: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
2: Francesco, dove ci porti?
3: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché è lui a modellare la nostra vita.
2: E Jenny?
3: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
6: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con...

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 33 minuti.
1: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Stai ascoltando Radio Studio X.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, possibili disagi per mezzo pesante in galleria tra Firenzuola e Badia in direzione nord, in A11 code a tratti per traffico verso Firenze tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipiri troviamo code a tratti verso il capoluogo tra Lastra Signa e Firenze Scandicci e coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, al via una nuova fase dei lavori in Viale Europa tra Piazza Nencini e via di San Marino via Andorra. Dalle 21 di domani 18 giugno gli interventi preliminari, dal 26 giugno scatta l'ampliamento del cantiere con chiusura del viale, viabilità alternativa sui controviali. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a
1: free world. Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
2: Questo

il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: for you. Selezioni musicali 70-80-90 a cura di Pierino V. Buon ascolto.
1: Buon ascolto, buon ascolto. Radio Studio X, Mixing for You, sempre e comunque martedì e giovedì alle 16.30 alle 17.30. Come sempre Pierino via alla console, alla voce, rigorosamente mixato dal vivo. Questo è Mixing for You. E come ho già detto nella direttina del sabato, il Mixing for You è tutta un'altra cosa. Qui facciamo un po' di soul groove e anche funky groove, sempre in versioni remix o riviste corrette da

0: mix in for you di oggi è molto molto pettinato, come dice un amico che ho, un caro amico. Every time Disco Luster.
1: Ascolta anche tu Mix in for you su Radio Studio X.

Molte versioni sono anche strumentali, eh. È il Mixing for You di Pierino V. Oggi molto soul.

0: tutto solo oggi. Mixing for you cambia sempre. Se volete ascoltare il meglio del meglio, qui ci siamo.
1: Radio Studio X, l'unica in AM stereo.

0: veramente anni 70 queste. Questo è PD, Tell Me What You Want. Oh yeah.
1: Ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X.

questo è riconoscibilissimo dalla colonna sonora di Saturday Night Fever e ancora la Salsa Orchestra MFSB insieme per questa KG.

chiama Jimmy Ross. E ancora Mixi for You per voi, rigorosamente mixato dal vivo da V Studio P.

Quello di Supernature si chiama Cerrone o Cerrone. E lei è Jocelyn Brown. Questo è Hook o

is another star, Mr. Stevie Wonder. And JK's extended mixer.

Graziato a Rabas ancora per Mixing for You di oggi. Molto soul, molto pettinata questa versione di Pierino. Oggi mi andava così, eh.

Con questa ultima vi saluta Pierino. Vi dà appuntamento alla prossima puntata di Mixing for You. Vi ricordo che è sempre una novità Mixing for You, eh? Quindi ascoltate le frequenze di Radio Studio X, le magiche frequenze in AM stereo, e ascoltate Mixing for You. Ciao a tutti! Ciao!

0: Statler?
1: Yeah, what?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X.
3: Scopri e riscopri il fascino della radio in onde medie. Questa è Radio Studio X. Per Livorno e Costa Toscana 1485 kHz. Arezzo e provincia 1584 kHz. La prima radio italiana in AM stereo. www.radiostudiox.it. Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
4: A Radio Studio X sono le ore 9:33.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per traffico in uscita.
3: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per traffico in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. In A11 code verso Firenze tra Monte Catini Terme e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipilicode a tratti verso Firenze tra San Miniate e Empoli Ovest e tra Ginestra e Firenze Scandicci. In carreggiata opposta troviamo coda in uscita a Santa Croce. Sempre in Fipili questa notte in orario 22:06 segnaliamo la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Livorno Porto e Stagno nelle due direzioni per trasporto eccezionale. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari segnaliamo nuova fase dei lavori in Viale Europa tra Piazza Nencini e Via di San Marino via Andorra dalle 21 di domani 18 giugno. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
7: Due minuti, un libro.
8: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
9: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
8: Francesco, dove ci porti?
9: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
8: E Jenny?
9: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto, un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
8: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
4: A Radio Studio X sono le ore 9:37.
10: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Buongiorno da Sabrina, buongiorno da Radio Studio X, prontissima anche oggi per tenervi compagnia un'ora con canzoni e notizie. Notizie che oggi mi daranno un po' di filo da torcere per quanto riguarda l'assegnazione del fesso di turno, perché una sì e l'altra anche parlano proprio di persone che si sono ritrovate o che hanno causato delle situazioni veramente incredibili. Italia, Gran Bretagna, Francia, Turchia, Stati Uniti, ecco alcune delle nazioni da dove provengono le notizie di cui parleremo oggi. Ma intanto cominciamo il programma con una canzone di Cher, il titolo è Save Up All Your Tears.

Prima notizia, cominciamo subito dal bel paese, dall'Italia, e andiamo in Puglia, e più esattamente a Lecce, dove un tipo, uscito per gettare la spazzatura, non si è accorto che nel sacchetto c'era anche una scatola di latta contenente lingotti d'oro per un valore di oltre 100.000 euro, regolarmente acquistati nel corso degli anni. Resosi poi conto dell'accaduto, asporto denuncia ai carabinieri, che grazie alle videocamere hanno confermato la veridicità di questa cosa, perché insomma bisogna anche capire se fosse vero oppure falso. E dopo una difficilissima ricerca nella discarica, ma che schifo, il contenitore comunque è stato ritrovato e restituito al legittimo proprietario. Ora la domanda sorge spontanea: perché aveva messo dei lingotti d'oro in un sacchetto della spazzatura? Probabilmente per rendere la ricerca ad un eventuale ladro più difficile. Però questo accade a chi vuole nascondere degli oggetti di valore in casa senza portarli nella cassetta di sicurezza in banca, e quindi cercano i nascondigli più incredibili, magari sotto il materasso, in mezzo alle lenzuola, oppure dietro il radiatore, o come in questo caso appunto nel sacchetto da spazzatura. E questo è uno dei candidati per l'assegnazione della medaglia del fesso di turno. E adesso continuiamo però con la musica, prima di passare alla seconda notizia, sempre italiana. Anni 80, gruppo britannico I Police, e Every Little Thing She Does Is Magic.

Seconda notizia tutta italiana, ma da Puglia ci spostiamo in Sicilia. E bisogna dire che la fantasia umana non ha limiti, ma anche la maleducazione, direi. Il reparto ambientale della polizia locale di Catania ha diffuso due video registrati dalle telecamere di sorveglianza nei quali si vede un cane depositare un sacchetto dei rifiuti sulla strada. Oh, e questa è una scena che ha lasciato poco spazio ai dubbi. Infatti non era un cane educato che ha lasciato la spazzatura dove doveva. No, questo cane è stato addestrato appositamente dal suo proprietario per conferire, per buttare via la spazzatura in maniera irregolare e per evitare di essere ripreso dalle telecamere di sorveglianza, che se fosse stato beccato in flagranza di reato non avrebbe neanche potuto esibire i documenti. Comunque è una cosa che sì, lascia poco spazio al dubbio, è chiaro che è stato fatto di proposito di addestrare il cane, però oltre al fatto di addestrare un animale per scopi, insomma, illeciti, direi che proprio l'essere umano delle volte riesce a toccare il fondo. Era questa la seconda notizia italiana, ma il nostro viaggio alla ricerca di notizie strane nel mondo continua subito dopo la prossima canzone.

titolo strano, è molto strano questo dei Culture Club, Karma Camaleon. Forse si riferisce a un camaleonte, una persona che come questo animale cambia atteggiamento a seconda della convenienza. Comunque non voglio andare adesso a cercare il significato recondito senz'altro di questo brano, ma passiamo alla prossima notizia e facciamo un giro del mondo adesso un po' strano. Sì, perché non vado a est, poi a ovest, a nord, a sud, no, adesso come capita capita. Stati Uniti. La polizia di St. Charles, Illinois, è stata contattata da diversi genitori che sostenevano che al loro bambino era stato somministrato un lassativo masticabile dalla loro maestra d'asilo. Un'affermazione azzardata che però si è rivelata vera, perché la maestra d'asilo si è costituita e ha messo le accuse. Ma perché ha somministrato questi lassativi ai bambini? Poiché l'asilo ha una politica che prevede che i bambini malati vengano mandati a casa e non tornino per 24 ore, questa maestra ha pensato bene di approfittarne per prendersi una giornata libera. Anzi, più di una, perché non è chiaro quante volte questa maestra abbia usato questa tattica per non andare a lavorare, ma a quanto pare l'ha fatto abbastanza spesso da causare poi anche gravi problemi di salute ai bambini. La furbina però è stata arrestata e successivamente rilasciata dopo aver ricevuto una data per il processo. Me ne guardo bene di andare a cercare degli aggiornamenti in merito, ma naturalmente ci saranno state delle conseguenze per questa maestrina. Prossima canzone, un tormentone del 1977, ma uno dei tanti tormentoni, suppongo, adesso non voglio andare indietro nel tempo. Comunque una canzone scritta da Umberto Balsamo e Cristiano Malgioglio, una canzone che doveva essere cantata da Mina, ma lei si rifiutò, per cui Umberto Balsamo ha pensato: sai che faccio? La canto io.

Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

dagli Stati Uniti a Taiwan. Immaginate di dormire sonni tranquilli nel vostro letto e di essere svegliati da forti imprecazioni nel cuore della notte. Questo è stato l'incubo vissuto da decine di residenti di un quartiere di Taiwan che hanno dovuto sopportare le bizzarrie di una vicina impazzita, impazzita a dir poco. Il tribunale taiwanese si è pronunciato contro questa donna che avrebbe installato un megafono sul balcone della sua casa per insultare i vicini a ore insolite nella notte, almeno 3 volte a settimana a intervalli di circa 10 minuti, e questo per quasi 2 anni. Io devo dire che questi vicini sono stati anche troppo pazienti, insomma io dopo la seconda notte avrei preso dei provvedimenti. Comunque il suo atto ha disturbato la quiete e il sonno non solo dei vicini ma anche di tutta la zona circostante, dove avere un megafono di quelli potentissimi. Ed è così che decine di persone hanno presentato una denuncia congiunta alla polizia locale e il caso è appunto finito in tribunale. Poiché questa donna non aveva precedenti penali e aveva messo il reato, il tribunale l'ha condannata a 3 mesi di carcere commutabili in una multa. E chissà cosa è successo, avrà continuato, non avrà continuato, non ne ho la più pallida idea.

La cover di oggi è una canzone che risale al 1959 e che era stata cantata da un gruppo statunitense, un gruppo musicale chiamato i Crickets. Un gruppo fondato nel 1957 e udite, rimasto in attività fino al 2016. Cosa abbiano fatto fino al 2016 non lo so e non lo voglio sapere, però quello che voglio dire è che una delle loro canzoni, intitolata It's So Easy, è stata riproposta nel 1977 da Linda Ronstadt.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Quando si dice di fuori come i terrazzi, anzi come i gerani che sporgono fuori dei terrazzi, e questo riguarda il protagonista della prossima notizia, che proviene dalla Turchia. Prima ha svaligiato una gioielleria usando un carrello elevatore per aprire la serranda del negozio e poi si è dato alla fuga con tutta calma in sella ad un asino. Questa rapina insolita è avvenuta appunto a Kayseri in Turchia. Il tizio era andato in centro con l'asino perché voleva bere, era già un po', insomma, un po' su di giri, però il negozio di alcolici era chiuso. Ha visto un carrello elevatore e ha pensato bene di usarlo per andare in un altro negozio, ma è passato davanti a una gioielleria e a quel punto si è ricordato che era in difficoltà economica e quindi ha pensato bene, prima di andare a farsi una bevuta, di rapinare una gioielleria. Però gli è andata male perché grazie alle telecamere di sorveglianza sono riusciti a beccarlo e sono anche riusciti a recuperare il bottino che hanno restituito al legittimo proprietario. Comunque io ho visto il video e si vede benissimo lui in sella al ciuchino che scappa e se la dà a gambe, insomma è una rapina particolarissima, andata male per lui visto che insomma è stato beccato, anche se non sarebbe andato tanto lontano in sella all'asino. Una voce femminile, quella della prossima canzone, Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun.

Argomento della prossima notizia: l'intelligenza artificiale, nota dolente. Wellborough, una piccola cittadina rurale in Tasmania, che ha recentemente registrato un picco di visitatori incredibile grazie a una piattaforma di intelligenza artificiale che ha inventato un'attrazione turistica inesistente, invitando le persone a visitare questo paradiso. Il tutto è cominciato quando un'agenzia di viaggi ha iniziato a utilizzare l'intelligenza artificiale per pubblicare in maniera veloce nuovi contenuti nel tentativo di tenere il passo con i grandi operatori del settore turistico. Ma qualcosa è andato storto. In un post di questa agenzia, i viaggiatori venivano invitati a scoprire le sorgenti termali di Wellborough nelle foreste della Tasmania, pubblicizzate come una attrazione imperdibile. Ed è così che molti si sono recati al Wellborough, e la proprietaria di un albergo ha raccontato di essere rimasta confusa quando la gente ha cominciato a chiamare e chiedere informazioni su queste sorgenti termali, e poi i turisti sono arrivati in massa chiedendo informazioni su questa attrazione di cui nessuno della gente del posto aveva mai sentito parlare. E questo è un segnale di ciò che accadrà nel futuro, sì, perché le persone si affidano sempre di più all'intelligenza artificiale per scoprire destinazioni, pianificare itinerari, calcolare costi, e il pericolo è che tante persone cadranno vittime di storie inventate. Quindi attenzione all'intelligenza artificiale.

Parliamo adesso di una mania che sta dilagando da qualche anno, la mania delle cover, o meglio, parlando italiano, delle custodie per cellulari. Ce ne sono di tutti i tipi, gialle, rosse, verdi, con brillantini, di plastica, di silicone, insomma, la scelta è ampia, però adesso ce n'è una molto particolare. Di solito, quando si acquista un telefono di fascia alta, si hanno gratuitamente le custodie economiche, ma una piattaforma di commercio online in Cina offre un telefono di fascia alta a chiunque acquisti una custodia di edizione limitata da collezione placcata in oro per l'iPhone 17 Max. Ovviamente, più oro viene utilizzato per realizzare la custodia, più costosa è, con la più pesante che arriva a costare ben $20,000. Quindi se pensate di acquistare questa custodia per la modica cifra di $20,000, probabilmente avrete già il telefono, ma nel caso voi non aveste il telefono o state pensando di comprarne uno nuovo, ebbene questa piattaforma regala un nuovissimo telefono Apple con ogni acquisto della custodia in oro da 100 grammi. Però c'è da tenere a mente una cosa, questo per chi è interessato all'acquisto di questa custodia in oro, che quando si esagera con queste custodie, che appunto questa placcatura poi interferisce con la ricarica wireless e causa anche il surriscaldamento del telefono. Non si sa se qualcuno abbia effettivamente speso $20,000, cioè 16.965 euro per la custodia placcata in oro da 100 grammi, ma la versione da 10 grammi sarebbe già esaurita e diverse persone hanno finora mostrato sui social le custodie da 30 grammi che hanno pagato 4.700 euro, cioè $5,650. Direi anche queste non sono proprio economiche.

Concludiamo il nostro viaggio alla ricerca di notizie nel mondo e dalla Cina torniamo in Europa e più esattamente in Francia, a Tolosa. Argomento: giochi erotici pericolosissimi. Un ragazzo si è presentato al pronto soccorso lamentando forti dolori. Dagli esami diagnostici è emerso qualcosa di insolito: aveva infilato nel retto un ordigno della prima guerra mondiale lungo 16 cm e largo 4. I sanitari hanno convocato d'urgenza una squadra di artificieri della polizia e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e disinnescato l'ordigno estratto dal paziente. Il ragazzo dopo qualche giorno è stato dimesso, ma rischia di dover affrontare un procedimento penale per possibili violazioni della legge sulle armi e sul possesso di armi da guerra. Io non faccio commenti a questo punto, ma proseguo con la musica e con Whitney Houston.

siamo giunti alla fine. Facciamo sfumare la canzone di Whitney Houston e passiamo adesso all'assegnazione della medaglia del premio. Io sono un po' così in difficoltà perché ce ne sarebbero diversi ai quali andrebbe questa medaglia, però penso che quello di Tolosa merita proprio la più grande medaglia del Buongiorno in Musica degli ultimi tempi. Sì, proprio lui, quello che si è infilato nel retto un ordigno esplosivo. Quindi finite le notizie, passiamo all'ultima canzone in programma.

È il momento dei saluti, quindi io auguro a tutti una buona giornata e come sempre ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, quelle di Radio Studio X. Buon ascolto con la nostra programmazione musicale, da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.

0: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube è sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. In direzione Roma, sul versante emiliano della 1, possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 211 tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di Valico La Quercia. Per quanto riguarda i cantieri notturni, stanotte in orario 21.06 sulla 1 panoramica, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio in direzione Bologna. Ed è tutto, buon viaggio!
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
4: A Radio Studio X sono le ore 11:04.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico sostenuto in A1, code a tratti verso nord tra Firenze Scandice più A1 variante, tra Arezzo e Valdarno e tra Firenzuola e Badia. Regolarizzato il traffico in A11, in Fipiri permangono code a tratti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandice. Siamo al traffico ferroviario nell'ambito dei cantieri per la sostituzione del cavalca ferrovia stradale Ponte Alpino. Ricordiamo la sospensione della circolazione nel nodo di Firenze dalle 23 del 5 luglio alle 4 del 10 luglio, dalle 23 del 26 luglio alle 11 del 30 luglio. Ulteriori dettagli e provvedimenti per la circolazione ferroviaria sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Due minuti, un libro.
5: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
6: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
5: Francesco, dove ci porti?
6: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
5: E Jenny?
6: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
7: Radio Studio X, dance songs from when you was younger.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: It's not a problem, I can't fix, because I can do it. In the mix.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, sale a 4 km la coda per veicolo in fiamme tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Rallentamenti sullo stesso tratto anche in carreggiata opposta, questa volta per curiosi. Sempre in A1 code a tratti, questa volta per traffico intenso tra Firenze Nord e P1 variante in direzione Bologna. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che la circolazione sarà sospesa nel nodo di Firenze per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale Ponte Alpino dalle 23 del 5 luglio alle 4 del 10 luglio e dalle 23 del 26 luglio alle 11 del 30 luglio. Nel dettaglio, la circolazione sarà sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X.
1: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Nuovo aggiornamento da Firenze Smart, ben trovati da Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1 in direzione Roma, un incidente tra Valdichiana e Chiusi, sempre in direzione sud, un veicolo in avaria tra il bivio con la 11 e Firenze Scandicci. E proprio sulla 11, direzione Firenze, rallentamenti tra Prato Ovest e Prato Est a causa di materiali sulla carreggiata. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, allo svincolo di Ginestra Fiorentina si segnalano veicoli in avaria sia in entrata verso Firenze sia in uscita per chi proviene da Livorno. Ricordo inoltre un provvedimento notturno in Fipili, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani resta chiusa la carreggiata tra gli svincoli di Livorno Porto e Stagno in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
6: A più tardi. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e in bocca al lupo, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Dance Rotation. Con DJ Clever.
2: Il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.
1: DJ Clever.
2: Il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.

0: Dance Rotation. Con
1: DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.
4: Radio Studio X, il tuo tempo con noi passa a ritmo di musica.
5: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
6: Welcome to the world of rhythm.
7: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.
8: Dove la differenza è nella selezione.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio. Go!

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: La storia della musica.

0: Free DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1 direzione Firenze, code in uscita allo svincolo di Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna. Attenzione in direzione a Roma, un veicolo in avaria sulla galleria nei pressi del bivio con la variante di valico a Calenzano. Ci spostiamo in A11, direzione Pisa, due veicoli in avaria, il primo tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino, il secondo tra Prato Ovest e Pistoia. Adesso andiamo sulla A12, in direzione Livorno, disagi tra Carrodano e Brugnato, anche qui un veicolo in avaria. Sulla Firenze Pisa Livorno, direzione Livorno, lavori su strada per la rimozione di materiali dispersi tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno. Infine ricordo per i treni, il regionale 19046 da Siena e Empoli viaggia attualmente con 22 minuti di ritardo. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
4: Due minuti, un libro.
5: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
6: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
5: Francesco, dove ci porti?
6: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
5: E Jenny?
6: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così e alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
7: Ciao, sono Whisky, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
8: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
0: 2 minuti, un libro.
3: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
4: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
3: Francesco, dove ci porti?
4: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
3: E Jenny?
4: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
1: Stai ascoltando Radio Studio X.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 21 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 5 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20. E il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem that I can't fix? Because I can do it in the mix.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 23, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Stai ascoltando Radio Studio X.
3: Once upon a time, and even more so now, DJ Rafali

può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a terra.

0: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
10: Radio Studio X. Radio Studio X vi presenta la sua

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
9: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
10: Vuoi vedere un po' di azione?
11: Sì, certo.
12: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
1: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
3: DJ Master Mix.
4: Your DJ has only just begun.
2: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.